riguardo come stato di religiosi e ripetitivi. Come ad appunto, 0-6-7,